0: 87 44 80. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Sono le 2:02.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

quello che io provo per lei. Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto è ancora per me.

0: mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: On Friday the 13th of December,

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Benvenuto Weekend!
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 6:07.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità.

io sono qui. Sono venuto a suonare, sono venuto ad amare e di nascosto a danzare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparì.

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 7 e 3 minuti.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata, sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un Malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike. Dalla mu-

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
4: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

0: Alto Milanese.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot. Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
2: Sono le 8 e 3 minuti.
3: Supplemento di 3 euro per l'ingresso in spiaggia di una bimba di 17 mesi è polemica. Dramma a Otranto, morto per salvare i figli in balia delle onde. Ecco Chiara Gennaro, il papà eroe. Siamo nella storia, Ultimo trasforma la sua favola in realtà nel concerto dei record. Trump, orgoglio 4 luglio, da sempre migliori. Della terra siamo i più potenti, ha detto il tycoon. Tra poco restate con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buona domenica, ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un supplemento di 3 euro per consentire l'ingresso in spiaggia a una bambina di appena 17 mesi a Castel Volturno in provincia di Caserta. È questo l'episodio che sta alimentando il dibattito sui costi applicati negli stabilimenti balneari del litorale Domizio. A portare il caso all'attenzione pubblica è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso la segnalazione ricevuta da una famiglia insieme alla fotografia dello scontrino fiscale e al messaggio inviato tramite Instagram. Ancora cronaca, era originario di Sanarica in provincia di Lecce Gennaro Cagnazzo, il 54enne morto subito dopo essere riuscito a riportare a riva i suoi due gemelli di 8 anni sospinti a largo dalle correnti marine. Arrivato sulla battigia, dopo averli messi in salvo, si è accasciato, forse per un infarto, su una spiaggia libera del litorale di Otranto, davanti agli occhi di alcuni parenti con cui stava trascorrendo la giornata al mare. In concerto, mare di persone che si perde all'orizzonte, questa l'immagine che Ultimo osserva dall'elicottero pochi minuti prima di salire sul palco di Tor Vergata per La favola per sempre. Il concerto evento che ha riunito 250.000 spettatori, quando le luci si spengono sul maxi schermo scorrono in bianco e nero le immagini dei fan riprese in diretta. La scritta "Beati gli ultimi perché saranno i primi" anticipa l'ingresso del cantante sul palco poco prima delle 21.30. Sulle note di Pianeti, brano del 2017 che dà il titolo al suo album d'esordio, gli occhi lucidi, la voce spezzata dall'emozione di fronte a quella distesa umana che canta ogni parola all'unisono. Hanno visto un fulmine e ho detto: non c'è modo che, anche se dobbiamo parlare davanti a una sola persona alle 4 del mattino, io non possa essere qui. Non c'era modo che potessimo essere dissuasi. Così Donald Trump ha dato il via, dopo oltre 2 ore di ritardo, al suo discorso al Washington Mall per la celebrazione dei 250 anni di indipendenza americana. La grande cerimonia è stata preceduta infatti da forti temporali che hanno portato alla temporanea evacuazione del sito. Il presidente statunitense ha ringraziato i 150.000 presenti e ha poi cominciato un lunghissimo intervento tra esaltazione della storia del presente americano, presentazione di eroi di guerra e simboli del paese, messaggi agli oppositori interni ed esteri. Cambiamo ancora argomento. Il governo ha deciso di non prorogare il taglio delle accise ai prezzi dei carburanti alle pompe, che iniziano nuovamente a risalire dopo settimane di costante diminuzione. Mentre il gasolio oscilla di poco, la benzina ricomincia la sua inesorabile impennata a partire dagli impianti autostradali, da sempre con i prezzi più alti in assoluto. Un pieno una vettura costerà in media 3 euro in più, la accise incidono per 5 centesimi al litro, più l'IVA per un totale di 6,1 centesimi ogni litro di carburante. Ed è tutto per il momento, a voi ancora l'augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto.
0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì, con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia, che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali, con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche, con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente, con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Aldo.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 9 e 3 minuti.
4: L'ultimo schiaffo di Trump per Meloni serve un ordine restrittivo. Un'altra notte di missili russi su Kiev, almeno 4 morti e persone intrappolate in un palazzo. Terzo giorno di funerali per Ali Khamenei, iniziato il corteo funebre a Teheran. Parleremo anche di mondiali con Messico, Inghilterra che finisce 2-3 e altro ancora tra poco. Restate con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392-88-25-358. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
4: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. La telenovela degli attacchi di Donald Trump contro la Presidente del Consiglio italiana non si è esaurita. Al contrario, nella notte italiana tra domenica e lunedì, il Presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla Premier italiana che lo guarda con espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. E voltiamo pagina, ma rimaniamo all'estero. Si aggrava il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione di Kiev. Ancora notizie che ci portano al terzo giorno di funerali per Ali Khamenei. È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa, secondo quanto riportato dall'emittente statale IRIB. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Il corteo dovrebbe durare dalle 10 alle 12 ore e attraverserà la celebre via Engeleb e piazza Azadi, stando a quanto dicono gli organizzatori. La pagina sportiva, partiamo dai mondiali. Messico-Inghilterra finisce 2-3, Brasile KO 2-1 con la Norvegia, decide la doppietta di Haaland. 40 anni dopo la beffa di Messico 86, gli inglesi espugnano l'Azteca e volano ai quarti. Prima volta ai quarti per la Norvegia, la Selecao, che sbaglia anche un rigore con Guimares, ritorna a casa tra le lacrime dei suoi tifosi. Andiamo al tennis, ottavi di finale a Wimbledon, Sinner non sbaglia un colpo, Mochizuki battuto 6-3, 7-6, 6-3 e Rani Vavassori KO contro Sanders Palmans per 6-3, 6-7, 6-2 ed escono come Sonego e Berrettini. Cobolli invece avanza, vince contro Chakanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2, passa anche la Paolini che vince con Saccari 6-2, 6-1. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
6: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
7: Almanacco del giorno.
4: Lunedì 6 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Goretti, vergine martire, protettrice della gioventù. Il sole è sorto questa mattina alle 5.42, tramonterà alle 20.48. Facciamo un salto indietro nel tempo, arriviamo al 6 luglio 1957. Ci troviamo a Liverpool, precisamente alla festa parrocchiale della chiesa di St. Peter. Un giovanissimo Paul McCartney incontra per la prima volta John Lennon, che in quel momento sta suonando con la sua band, i Quarry. Quel giorno, di fatto, nasce la storia della musica. Da quell'incontro prenderà forma la leggenda dei Beatles. I nati di oggi, grandi nomi. Il 6 luglio 1907 nasceva la straordinaria pittrice messicana Frida Kahlo, icona di arte, forza e ribellione. Nel 1946 nasceva il leggendario Sylvester Stallone, il volto di Rocky e Rambo, che oggi spegne ben 80 candeline. E tanti auguri anche al cantautore italiano Max Gazzè, che oggi compie 59 anni. Oggi la musica ricorda anche un vuoto incolmabile. Il 6 luglio 2020 ci lasciava a Roma all'età di 91 anni il maestro Ennio Morricone, compositore, direttore d'orchestra e premio Oscar, ha firmato le colonne sonore più celebri della storia del cinema, regalando l'immortalità a film come Nuovo Cinema Paradiso e la trilogia del dollaro. Noi ci fermiamo qui, a voi l'augurio ancora di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
7: Almanacco del giorno.

Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, code a tratti sulla 9 Milano-Chiasso tra Saronno e il bivio per la 8 Milano-Varese per traffico intenso verso Milano. Altre file per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e il bivio per la tangenziale ovest sempre verso Milano. 6 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Ovest e Desenzano in direzione Venezia a causa di un incidente. Ulteriori file sul percorso urbano di questa autostrada tra Pero e Milano Est verso Venezia e tra il bivio per la tangenziale est via Certosa verso Milano, naturalmente a causa del traffico intenso. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. 3 km di coda sulla A7 Milano-Genova per un incidente tra Bereguardo e Binasco in direzione del capoluogo lombardo. Code in entrata a Milano sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente. Un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. Quando il cubo viene risolto, mostra un diverso tipo di gemma su ciascun lato.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
5: Sono le 9:55 minuti.
6: Nuovo attacco via social da presidente americano Donald Trump contro la premier italiana Giorgia Meloni. Cresce l'attesa per il vertice NATO di mercoledì ad Ankara, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Dal fronte ucraino arriva la cronaca di una notte di fuoco e poi a Teheran, dove una folla immensa sta partecipando al corteo funebre per la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto contro Stati Uniti e Israele. Questo e molto altro tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Ancora una buona giornata, un bene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nuovo attacco via social del presidente americano Donald Trump contro la premier italiana Giorgia Meloni. Il tycoon ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth un meme che ritrae la presidente del consiglio mentre lo guarda accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Nel frattempo cresce l'attesa per il vertice NATO di mercoledì ad Ankara, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Fonti vicine alla Casa Bianca riferiscono che Trump, dopo aver già avuto due colloqui telefonici separati con Kiev e Mosca, ha intenzione di ricontattare anche Vladimir Putin. L'obiettivo dichiarato dal presidente statunitense è chiudere una guerra che dura ormai da oltre 4 anni. E proprio dal fronte ucraino arriva la cronaca di una notte di fuoco. La Russia ha lanciato una massiccia ondata di missili e droni contro Kiev. Il bilancio drammatico è di almeno 10 morti e 46 feriti. Un missile ha sventrato i piani alti di un edificio residenziale, spingendo migliaia di cittadini a rifugiarsi nelle metropolitane. Per proteggere il proprio spazio aereo, la Polonia ha fatto alzare in volo i caccia militari. Sul fronte opposto, un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche in Crimea ha lasciato completamente al buio la città di Sebastopoli. Ci spostiamo a Teheran, dove una folla immensa sta partecipando al corteo funebre per la guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto contro Stati Uniti e Israele. La bara, dopo due giorni di esposizione nella grande moschea, viene portata in processione per le vie della capitale. Presenti i familiari più stretti, tra cui la figlia Bosra. Grande assente invece il figlio e successore, designato Mojtaba Khamenei, rappresentato nel corteo dalla moglie Zahra. Tensione in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha arrestato decine di coloni al confine con la Siria. Il gruppo che si autodefinisce i pionieri del Bashan stava tentando di oltrepassare legalmente la frontiera per fondare nuovi insediamenti in territorio siriano. Secondo le prime informazioni, i coloni avrebbero ricevuto l'appoggio anche di alcuni parlamentari israeliani. Cronaca con due gravissimi incidenti stradali. Il primo, nei pressi di Trieste, sul raccordo autostradale vicino a Prosecco in direzione Venezia, un uomo di 65 anni di origini croate, dopo essersi scontrato indenne contro un mezzo pesante, sceso dall'auto per verificare i danni ed è stato travolto e ucciso da una BMW che sopraggiungeva. L'altra tragedia sulle strade della Sardegna, alle porte di Pula, vicino a Cagliari, un ragazzo di soli 20 anni ha perso la vita a bordo della sua moto nello scontro frontale con un camper. In chiusura lo sport, con le grandi emozioni dei mondiali di calcio, impresa dell'Inghilterra che batte la maledizione dell'Azteca e sconfigge il Messico per 3-2 grazie a un rigore di Kane, a una micidiale doppietta flash di Bellingham, superando anche l'inferiorità numerica dal 54esimo minuto. Nell'altro match la Norvegia vola ai quarti battendo 2-1 il Brasile con la doppietta di Haaland. Per i verdeoro non basta il gol sul rigore di Neymar, che a fine partita annuncia in lacrime l'addio definitivo alla nazionale. Clima teso, ma panchina per ora salva per il CT Carlo Ancelotti, che parla di inizio di una nuova avventura dopo il rinnovo di fiducia da parte della Federcalcio brasiliana. E per questo appuntamento è tutto, gli aggiornamenti tornano alla prossima edizione. Buona giornata.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
5: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con il passaggio di una saccatura tra il basso Tirreno e il sud Italia che determinerà l'intensificazione dell'instabilità sulle regioni meridionali con temporali anche forti nel pomeriggio sulle zone appenniniche e sulle coste tirreniche con coinvolgimento della Sicilia centro-orientale. In serata i fenomeni attenderanno ad attenuarsi. Sul resto d'Italia bel tempo prevalente con temperature in aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot.
9: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
5: Spot. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
7: Estatissima, il programma della tua estate.
10: Vi è offerto da
11: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Eccoci, lunedì 6 luglio, si riparte davvero a 1000 all'ora e speriamo che abbiate fatto il pieno di energie nel weekend, perché qui all'interno di Estatissima non abbiamo nessuna intenzione di fare sconti. Ben trovati da Alessandro Fizzotti. Insomma, iniziare una nuova settimana, lo sappiamo, è sempre una piccola sfida, no? Ma con la colonna sonora giusta tutto diventa un'avventura spettacolare. Il sole picchia, l'estate ci avvolge e noi siamo carichi come non mai per regalarvi quell'ora d'aria fresca di cui avete assolutamente bisogno. E se il lunedì cerca un po' di buttarvi giù, noi vi tiriamo su a suon di hit pazzesche, ritmo martellante e quel calore umano che ci unisce tutti i giorni. Insomma, lasciate fuori dalla porta i pensieri grigi, fate spazio a quelli che sono i colori dell'estate e preparatevi a viaggiare sulle nostre onde. Tra pochissimo i collegamenti speciali di Estatissima insieme ai nostri ospiti e, come sapete, vi raccontiamo tutti i giorni cose magnifiche. Avremo con noi direttamente da Messina il nostro amico sociologo esperto in comunicazione, il professor Francesco Pira. Il collegamento con la redazione di Altro Consumo, di cui siamo come Estatissima media partner ufficiale per questa grande stagione, e abbiamo il piacere di ospitare tutti i redattori e gli esperti di Altro Consumo alla scoperta di cose veramente da sapere, l'ABC come si dice. E poi avremo un altro appuntamento da non perdere con un grande ritorno alla radio, una voce inconfondibile, uno speaker d'altri tempi davvero, con noi Alan Fiammenghi alla scoperta dei grandi tormentoni dell'estate. Rimanete con noi perché il nostro volo diretto verso il divertimento sta per decollare. Allacciate le cinture, è Statissima, è in onda.

0: Stiamo vivendo questa estate 2026 in compagnia di questa bella rubrica che è Pirateria a Mare. Per me è veramente un piacere ospitare il professor Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Messina, in esclusiva nel nostro radio show. Ciao, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Senti Francesco, è sempre più difficile anche al mare tenere i bambini lontani dalle tecnologie. Adesso praticamente quelli che sono i castelli di sabbia sono virtuali, no? Li fa addirittura l'intelligenza artificiale. Insomma, si deve o si può dire addio a palette e secchielli, secondo te?
1: Ma speriamo di no, dai. Lasciamoci anche il privilegio di un ricordo. Insomma, nella nostra memoria è fissa questa immagine dei castelli di sabbia che poi magari venivano distrutti e calpestati da qualcuno che ci voleva fare un dispetto. Certo, oggi dobbiamo dire che l'immaginazione dei bambini è certamente alimentata dalle tecnologie che possono essere molto utili anche per svilupparla, per migliorare le performance. Sicuramente ci sono app e ci sono anche dispositivi che sono davvero importanti. Certo, la dimensione del bambino al mare che gioca con la sabbia, che va a prendere il secchiello pieno d'acqua e costruisce, edifica tra virgolette qualcosa, dà anche una sensazione plastica che era molto piacevole, e probabilmente questo si sta perdendo. Noi vediamo sempre più bambini sotto l'ombrellone con lo smartphone in mano e sempre meno bambini che invece giocano, per come tutti noi pensavamo che debba essere il gioco in riva. Però vediamo come cambieranno le abitudini. Non è detto che questo non possa in qualche modo agevolarli. Ecco, molti pediatri hanno lanciato l'allarme che un po' i bambini di oggi hanno perso il loro rapporto appunto con tutto quello che è materiale, con tutto quello che è anche la costruzione che nasce dalla manualità. Ecco, sotto questo aspetto secondo me anche i genitori dovrebbero essere un po' più rigidi.
0: Assolutamente sì, genitori, giocate con i vostri figli, perché poi quell'età lì non ve la ripescate più, e anzi serve tantissimo per l'educazione,
1: perché sennò poi, come diceva Baricco, diventano castelli di rabbia.
0: Appunto, davvero, hai ragione, vista la società di oggi sempre peggio, come si dice in questo senso. Grazie a Francesco Pira, meditiamo sui nostri collegamenti, perché anche oggi abbiamo toccato questo tema dove la manualità è importante, ma anche il dialogo con i propri figli. Un abbraccio, Francesco.
1: Grazie.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
3: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
4: Al centro esatto della musica.
3: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Siamo proprio nel pieno dei preparativi, no, per le nostre vacanze. Ammettiamolo, la prima cosa che facciamo tutti è spesso aprire un'app sul telefono per prenotare un hotel, no? È comodo, veloce, sembra praticamente imbattibile, ma siamo sicuri che sia anche la scelta più economica? Una recente indagine proprio di Altroconsumo ha ribaltato quelle che sono le nostre certezze, scoprendo che il vecchio metodo della telefonata diretta potrebbe far risparmiare cifre incredibili, a volte anche oltre i 1000 euro. Per capire come muoverci tra portali e reception, siamo in compagnia del nostro amico Maurizio Amerelli. Ben trovato, Mauri.
1: Ciao.
0: Allora, Maurizio, i dati della vostra indagine, no, su 10 città italiane sono abbastanza impressionanti, devo dire. Nell'82% dei casi, prenotare direttamente con l'hotel è più conveniente. Avete trovato differenze di prezzo che lasciano a bocca aperta, come il caso di Firenze, con uno scarto di ben 1746 euro, Maurizio.
1: Sì, effettivamente abbiamo fatto questa inchiesta per simulare una prenotazione di una settimana dal 22 al 28 giugno 2026 in alberghi di categoria 3 stelle per una famiglia di 4 persone, quindi 2 adulti e 2 bambini. E abbiamo visto che i risultati sono stati effettivamente particolari e decisamente interessanti. Abbiamo visto che, tanto per cominciare, il dato di fondo che emerge è che la prenotazione fatta direttamente tramite l'hotel, quindi online oppure al telefono, costa decisamente meno rispetto alla prenotazione fatta sulle piattaforme. In particolare abbiamo visto Booking, Expedia e Trivago, che sono i maggiori player del mercato, e abbiamo riscontrato appunto differenze di prezzo che appunto in alcuni casi raggiungono dei picchi elevatissimi, appunto, addirittura in un caso abbiamo una differenza di 1746 euro.
0: Appunto, senti, c'è però una cosa a favore dei grandi portali come Expedia o Trivago, no? Che è la trasparenza. Dalla vostra inchiesta di Altroconsumo emerge che sui siti degli hotel spesso il prezzo finale è nascosto dietro troppi click o le condizioni di cancellazione sono poco chiare. Come può un consumatore a questo punto sfruttare il meglio dei due mondi senza cadere in errore o brutte sorprese all'arrivo, Maurizio?
1: Ecco, sicuramente è opportuno sfruttare il canale delle piattaforme nel momento in cui ci si deve fare un'idea generale, quindi queste hanno dei filtri dove si può affinare la ricerca del soggiorno, quindi si possono già scremare le offerte, si può trovare molto più rapidamente un elenco di hotel, si vedono le caratteristiche, quindi diciamo che con una piattaforma si può avere una visione d'insieme degli alberghi ottima. Hanno anche una certa affidabilità nelle prenotazioni, c'è il lato convenienza, quindi sostanzialmente prima facciamoci un'idea generale e troviamo un elenco di hotel che vanno bene per noi attraverso le piattaforme, dopodiché possiamo prendere il telefono in mano oppure contattare direttamente via email l'hotel, e in questo caso possiamo combinare i due elementi, cioè l'elemento comodità e l'elemento risparmio.
0: Maurizio, che cosa dobbiamo chiedere esattamente, per esempio, se chiamiamo l'albergatore quando ci vogliamo, insomma, assicurare di avere il prezzo migliore e magari qualche servizio extra incluso, secondo te?
1: Allora, dobbiamo farci fare un preventivo, ovviamente senza far riferimento al prezzo che si è trovato sulla piattaforma, e chiedere naturalmente, possibilmente, se si ha una certa possibilità di flessibilità nelle date. Questo è meglio, anche perché spesso e volentieri magari in certi periodi i prezzi sono più alti proprio perché c'è maggiore richiesta. Si verifica la differenza di prezzo tra l'albergo e la piattaforma, e poi, ecco, sicuramente farsi mandare comunque un'email dettagliata con le condizioni del prezzo, anche normalmente se la tariffa è rimborsabile oppure no, quali sono le caratteristiche della stanza, e ovviamente verificare che l'hotel sia un hotel effettivamente affidabile.
0: Grazie a Maurizio Amerelli di Altroconsumo per averci raccontato di questa inchiesta davvero interessante. Buone vacanze e buona estate, Maurizio.
1: Grazie.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Riprendiamo la linea dal nostro studio. Che bello, siamo già pronti, no? Belli carichi per viverci un altro tormentone. Ebbene sì, ci stiamo praticamente riascoltando quelli che sono stati i brani che hanno costruito, fatto le nostre estati, una più bella dell'altra, insieme ad un grande collega, speaker, che ha attraversato le tantissime radio del nostro paese, che ha animato davvero tanti di noi, no? Tanti anni fa, ma che oggi è voluto rientrare alla grande, come si dice, a gamba tesa alla radio, per farci riprovare quelle grandi emozioni della radio come piace fare a lui. Perché quando parliamo di tormentone, beh, insomma, anche lui è un grande tormentone. Alan Fiammenghi, eccolo qua.
1: Ale, ma che meraviglia. Ciao, splendido, com'è?
0: Direi benissimo. Tu te la stai godendo, diciamolo, lì sotto l'ombrellone 13.
1: Io me la sto veramente godendo. Oggi, anche oggi è uno spettacolo e siamo pronti qui dall'ombrellone numero 13. Anzi, fate una bella cosa, avvicinate la sdraio perché c'è un po' d'ombra anche per voi. Qui nel cuore di Cala Smeralda, ricordatevi sempre, lo dico anche a te Ale, non serve l'orologio, conta solo il suono del mare e le chicche che ho preparato per tutti noi oggi. E allora, oggi vogliamo dritti nel 1983, l'anno in cui l'estate ha cambiato definitivamente stile. Se dico camicie aperte, cocktail colorati, un giovane George Michael che sorride a bordo piscina, beh, c'è solo un titolo possibile, Club Tropicana degli UM. Questo brano è molto più di un brano, di una canzone, è l'inno alle vacanze edoniste degli anni Ottanta. Fu pubblicato, pensate, nel luglio del 1983 e ci proiettano in un paradiso dove, come del resto dice il testo, le bevande sono gratis e c'è abbastanza sole per tutti. Musicalmente è un capolavoro di pop sofisticato, con quel giro di basso franchi e quegli ottoni che ti fanno sentire subito in viaggio verso una meta esotica, anche se sei letteralmente bloccato nel traffico della città. La curiosità, il mitico videoclip che ha costruito l'immaginario della band è stato girato al Pix Hotel di Ibiza. All'epoca l'isola non era ancora quella che è oggi, cioè la capitale mondiale della musica dance, e gli UM contribuirono a renderla davvero una meta leggendaria. E dunque, preparatevi e prepariamoci a tuffarvi in una piscina letteralmente blu cobalto e a dimenticare ogni preoccupazione. Crema solare lì a portata di mano e il volume al massimo. Dall'estate dell'83, l'eleganza senza tempo degli

Allora, questo nuovo lunedì targato estatissima si va quindi qui a chiudere. Sapevate che l'aria di montagna in estate rigenera i neuroni più del condizionatore? Prendete nota dei nostri consigli, davvero, e organizzate la vostra fuga nel verde. Trovate, perché no, qualche bel consiglio anche sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Siamo online anche su LinkedIn e Facebook per discutere delle notizie, di tutto ovviamente quello che vi abbiamo parlato dall'inizio del nostro programma sino ad oggi. Grazie per la vostra fedeltà, siete il motore di questo programma radiofonico. Ci sentiamo domani, carichi di musica e novità, per un altro viaggio.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, sì.

0: Hot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot. Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 11 e 5 minuti.
4: Una buona giornata a queste le anticipazioni e l'appello bipartisan contro le preferenze di leader e parlamentari. Ucraina, Zelensky, Putin prepara un nuovo attacco su larga scala. Manca il posto nelle carceri, mettete i materassi a terra. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Una buona giornata e un ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da Stefano Boeris apriamo con la politica. Fa discutere l'appello trasversale di diverse parlamentari contro le preferenze nella nuova legge elettorale. Tende a penalizzare la rappresentanza femminile, scrivono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra. Mentre alla Camera dei Deputati è in corso il confronto sulla nuova legge elettorale, spiegano: sentiamo la necessità, come donne che hanno avuto e hanno una responsabilità istituzionale, di contribuire a far sì che le nuove regole favoriscano l'elezione di più donne. Si sta dibattendo sulla possibilità di introdurre le preferenze e vi chiediamo di riflettere insieme sulle conseguenze che riguardano direttamente la futura presenza delle donne in Parlamento. Secondo le firmatarie dell'appello, l'esperienza italiana e quella di molti altri paesi, come ampiamente attestato in letteratura comparata, mostrano che il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Le preferenze premiano soprattutto la forza delle reti personali, la disponibilità di risorse economiche, la notorietà costruita nel tempo, condizioni che ancora oggi vedono troppo spesso le donne partire da una posizione di svantaggio, dipendere da reti di potere costruite da altri. Per gli esteri, tensione alle stelle prima del vertice NATO di Ankara. Il presidente ucraino Zelensky avverte che l'intelligence indica preparativi russi per una nuova offensiva. Il leader ucraino collega la tempistica a livello simbolico tra il 4 luglio americano e l'incontro in Turchia. Denuncia l'intenzione di Mosca di portare altra distruzione, richiama i partner occidentali. I missili Patriot, dice, sono indispensabili e ogni ritardo nelle forniture significa perdite di vite umane. Zelensky insiste sul fatto che il mondo dispone già dei sistemi necessari, ma servono decisioni politiche rapide per garantire una protezione reale alle città ucraine. La cronaca: celle sovraffollate in Toscana, ma necessità di accettare comunque in carcere i nuovi arrestati? Si potranno anche sistemare brando e materassi a terra. Questa è la soluzione, seppur estrema e provvisoria, indicata in una direttiva ai direttori delle carceri toscane dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria. Surreale, commenta il segretario regionale della UIL FP Polizia Penitenziaria, Eleuterio Grieco. Siamo alla follia pura, il rispetto della dignità umana e la salute è costituzionalmente tutelato, nessuno può metterlo in discussione. Economia: il mancato rinnovo del taglio delle accise sui carburanti potrebbe costare agli automobilisti italiani circa 1,4 miliardi di euro l'anno solo per i rifornimenti sulla rete stradale e autostradale. È questa la stima diffusa da Codacons, che commenta i recenti rialzi dei listini di benzina e gasolio. Secondo l'associazione, sulla rete ordinaria vengono venduti oltre 64 milioni di litri di carburante al giorno. Ne deriva un impatto stimato di circa 3,9 milioni di euro quotidiani, pari a oltre 1,42 miliardi su base annua, indipendentemente dall'andamento delle quotazioni internazionali. E chiudiamo con lo sport. Il Brasile è eliminato dai mondiali 2026 negli ottavi e Neymar dice addio tra le lacrime. Il numero 10, a segno sul rigore nel match perso 2-1 contro la Norvegia, alla fine annuncia lo stop della sua carriera in nazionale. Ho iniziato qui e finisco qui, dice, riportando alla memoria il suo primo gol con maglia verde-oro, segnato proprio al MetLife Stadium nel 2010 in un'amichevole vinta contro gli Stati Uniti. Ho provato e provato, ma è finita, aggiunge. Il sipario cala con un gol inutile realizzato sul rigore dopo la lite col portiere norvegese Nyland. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese, tra il bivio per la 9 Milano-Chiasso e Viale Certosa verso Milano. Traffico bloccato sulla statale 527 Bustese nelle due direzioni per un incidente da due veicoli avvenuto all'altezza di San Gaudenzio. Un altro incidente sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia, la causa delle code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Milano. 4 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per un incidente tra Voghera e Casteggio verso Brescia, proseguendo ulteriori 6 km di coda tra Piacenza Ovest e il bivio con l'Autosole per un altro incidente. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Coda di 1 km sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale Ovest verso il capoluogo lombardo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Noi che poi le beccavamo doppie a casa.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot
3: Golden Classic.
4: Golden Classic.
3: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Il debutto di Mike Tyson avvenne il 6 marzo 1985 e a farne le spese in 107 secondi è Hector Mercedes. Quell'anno Iron Mike salì sul ring 15 volte, scendendone sempre vincitore. 11 volte lo fece senza nemmeno lasciar suonare il gong che sigla il termine della prima ripresa.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 12 e 8 minuti.
4: Una buona giornata, queste le principali notizie. L'appello bipartisan contro le preferenze divide le parlamentari. Iran inizia a Teheran la processione per i funerali di Khamenei. Cade dal letto morto un neonato di 10 mesi a Bisceglie. Queste altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica in primo piano fa discutere l'appello trasversale di diverse parlamentari contro le preferenze nella nuova legge elettorale. Tende a penalizzare la rappresentanza femminile, scrivono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella Del Monte, Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra. Mentre alla Camera dei Deputati è in corso il confronto sulla nuova legge elettorale, spiegano, sentiamo la necessità come donne che hanno avuto e hanno una responsabilità istituzionale di contribuire a far sì che le nuove regole favoriscano l'elezione di più donne. Si sta dibattendo sulla possibilità di introdurre le preferenze e vi chiediamo di riflettere insieme sulle conseguenze che riguardano direttamente la futura presenza delle donne in Parlamento. Secondo le firmatarie dell'appello, l'esperienza italiana e quella di molti altri paesi, come ampiamente attestato in letteratura comparata, mostrano che il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Le preferenze premiano soprattutto la forza delle reti personali, la disponibilità di risorse economiche e la notorietà costruita nel tempo, condizioni che ancora oggi vedono troppo spesso le donne partire da una posizione di svantaggio o dipendere da reti di potere costruite da altri. Ci spostiamo agli esteri. È iniziata a Teheran in Iran la processione per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. La bara della guida suprema avvolta nella bandiera iraniana e quelle dei suoi familiari uccisi il 28 febbraio nel raid aereo all'inizio della guerra scatenata da Israele e Stati Uniti saranno trasportate a bordo di un camion, attraverseranno le strade della capitale iraniana per raggiungere l'aeroporto internazionale di Mehrabad. Il corteo funebre per il venerato corpo dell'imam e leader martirizzato è iniziato pochi momenti fa nella capitale, ha scritto su Telegram l'Islamic Republic of Iran Broadcasting, aggiungendo che sta partecipando un'enorme folla di persone in lutto. Le autorità hanno bloccato strade, spazi aereo e la vita quotidiana per il lutto che si concluderà giovedì con la sepoltura di Khamenei nel santuario dell'imam Reza a Massad, sua città natale. La cronaca: sarebbe caduto dal letto in casa il bimbo di 10 mesi di Bisceglie, morto dopo l'arrivo in pronto soccorso nell'ospedale cittadino ieri pomeriggio, dove è stato accompagnato da un mezzo privato. È quanto hanno riferito i genitori ai carabinieri della provincia di Barletta, Andrea Trani, che hanno svolto accertamenti sull'episodio. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici. Vengono escluse altre ipotesi. Economia, avvio incauto rialzo per le borse europee, Parigi avanza dello 0,14%, Francoforte dello 0,13%, mentre Londra dello 0,1%. E chiudiamo con lo sport. Un pazzo Gran Premio di Gran Bretagna sorride alla Ferrari, al successo numero 250 in Formula 1 e soprattutto a Charles Leclerc, che torna a trionfare dopo quasi due anni dall'ultimo successo. Il tutto in una gara che nel finale vede l'uscita di scena, chiuderà sedicesimo Kimi Antonelli per problemi alla sospensione alla sua Mercedes, dopo essere stato per tutto il tempo fino ad allora in lotta per la vittoria. Sul podio anche l'idolo di casa, Lewis Hamilton, che è arrivato terzo. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sorriso.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: È meglio essere odiati per ciò che siamo che essere amati per la maschera che portiamo. Jim Morrison.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg, che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

0: semplicemente ovunque. Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, code per traffico intenso sulla 8 Milano-Varese, tra il bivio per la 9 Milano-Chiasso e Viale Certosa verso Milano. Traffico bloccato sulla statale 527 Bustese nelle due direzioni per un incidente da due veicoli avvenuto all'altezza di San Gaudenzio. Un altro incidente sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia, la causa delle code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Milano. 4 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per un incidente tra Voghera e Casteggio verso Brescia, proseguendo ulteriori 6 km di coda tra Piacenza Ovest e il bivio con l'Autosole per un altro incidente. Code a tratti lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Coda di 1 km sulla 7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale Ovest verso il capoluogo lombardo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Un'avventura è stato l'unico brano presentato sia come interprete che come autore da Lucio Battisti al Festival di Sanremo. Arrivò però solo nono, con 69 voti contro i 237 della vincitrice Zingara di Iva Zanicchi e Bobby Solo. La sua performance fu inoltre criticata da tantissimi giornalisti e critici musicali, fra cui Natalia Aspesi, che fu particolarmente dura e paragonò la voce del cantante a dei chiodi che stridono in gola.

0: è tutto inutile, dimmi che mi vuoi, se puoi.
1: Sì! Può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Il 4 novembre 1980 l'ex attore Ronald Reagan, repubblicano, vince le presidenziali americane, ottenendo il 90% dei grandi elettori e sconfiggendo Jim Carter, presidente democratico in carica.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 13 e 6 minuti.
4: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Governance poll, Schifani primo per crescita e consenso tra i governatori. Missile lanciato nel Pacifico, il test della Cina agita la regione. Savona 98enne spara la moglie malata durante una lite, è gravissima. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani è il governatore italiano che ha registrato il maggior incremento di consenso rispetto al risultato ottenuto alle elezioni. Secondo il Governance Poll 2026 realizzato da noto sondaggio e pubblicato dal Sole 24 Ore, il governatore siciliano Schifani raggiunge infatti il 56% di gradimento, in crescita di 13,9 punti percentuali rispetto al 42,1% con cui venne eletto nel 2022, con un vantaggio di 10 punti percentuali sul secondo governatore Cirio del Piemonte in classifica per crescita del consenso. Questo dato rappresenta il migliore incremento in assoluto tra tutti i presidenti di regione, confermando una crescita costante del consenso nei confronti dell'azione di governo portata avanti in Sicilia nel corso della legislatura, come hanno spiegato dalla regione. Ci spostiamo agli esteri. La Cina ha riferito di aver effettuato un lancio di prova di un missile non dotato di carica nucleare nel Pacifico, dopo che i paesi della regione avevano dichiarato di essere stati avvisati di un imminente test di un missile balistico intercontinentale. Un sottomarino strategico a propulsione nucleare lanciatore di ordigni ha effettuato con successo il 6 luglio alle 12.01 il lancio di un missile strategico equipaggiato con una testata di addestramento a carica simulata in direzione delle acque internazionali del Pacifico, ha dichiarato un portavoce della Marina cinese in un comunicato. Il missile è caduto con precisione nella zona marittima predefinita, ha sottolineato, senza fornire ulteriori dettagli sulla localizzazione esatta. La cronaca: un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato alla moglie malata ultraottantenne al termine di una lite nella loro casa a Savona. Poi ha cercato di ferirsi autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana, dopo i soccorsi sul posto, è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure, dove sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona, sul posto i carabinieri. Passiamo all'economia. Come ampiamente previsto dopo il taglio dello sconto sulle accise venerdì scorso, i prezzi dei carburanti sono tornati a crescere e il gasolio al self in autostrada ha superato la soglia dei 2 euro al litro, mentre la benzina tallona sullo stesso livello. I consumatori protestano in coro. Si sapeva, il governo avrebbe dovuto prorogare il taglio, ma lo stesso ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ripeteva prima del taglio: i prezzi dei carburanti sono in calo continuo, vedremo come vanno le trattative su Hormuz. Sta di fatto che negli ultimi giorni il prezzo del barile di greggio è sceso vertiginosamente, passando dal picco di $120 al barile di aprile a meno di $70. E chiudiamo con lo sport. L'Inghilterra vola ai quarti di finale del Mondiale 2026, superando il Messico per 3-2 al termine di una sfida ricca di colpi di scena nello storico stadio Azteca. I Three Lions eliminano così i padroni di casa e si regalano il pass per il prossimo turno contro la Norvegia. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
6: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta. Ora,

0: Eccoci anche oggi con Ora Musica, le novità indipendenti in onda in radio con la musica indipendente di ogni genere. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Apriamo una nuova settimana ricca di belle novità, oramai proiettate verso l'estate che è iniziata, siamo nel pieno. Tutto è pronto per partire.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Around.

0: Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni, in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale, Roma, per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma, ecco, proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo, questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome. Così, un diminutivo,
0: un nick,
1: sì, esatto, un nickname, e si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla, e niente, alla fine quello che succede direte tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: Giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo, cosa vede il tuo progetto?
1: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP, sicuramente quest'inverno, insomma ci sono tantissime novità.
0: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social, Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
0: Di Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

0: RTS oggi nello spazio interviste di Ora Musica, e questo era il suo singolo L'Incontro.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

0: piano.
1: Brucia piano. Questa è la canzone di Shazza, nuovo singolo, nuovo progetto che nasce dopo l'incontro con Max Cenatiempo, produttore artistico, che appunto ha dato il là a questa nuova fase del percorso creativo di Shazza, cantautrice, polistrumentista, artista visiva. Ora musica, tra le nostre novità anche Donatello Ciullo, canzone per l'estate 2026, Gaia ha paura.
2: Yeah.

Gaia ha paura, la nuova canzone di Donatello Ciullo, che per quest'estate ha scelto il ritmo in levare per la sua canzone che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica, novità al primo ascolto della scorsa settimana. Sono felice di farti sapere, questa invece è la canzone di Fabio Martorana, in onda fino qualche giorno fa con un brano in inglese, e si torna quindi a programmare questo brano che invece è in italiano ed esce su etichetta San Luca Sound.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia per un incendio si sono formate code tra Seriate e Grumello in direzione Venezia. Attenzione anche al fumo che in questo tratto riduce la visibilità. Rallentamenti e code sul percorso urbano di questa autostrada tra Pero e Milano S, sempre in direzione Venezia, ma a causa del traffico intenso. Code a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Code a tratti per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la tangenziale ovest e Milano Sud verso Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
8: Pop up weekend. Radio, internet, televisione.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
9: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Ora musica, novità discografiche indipendenti.

0: Le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che ogni giorno vi propone novità discografiche di ogni tipo, senza preclusione di genere, perché noi qua veramente ascoltiamo tutto. Prima di chiudere questa puntata ne ho ancora un paio di novità, ad esempio Zorzanna, ovvero Anna Zorzan, giovanissima, con questo singolo che si chiama Paio di Vans.
1: Ho già sognato un milione di volte, nei tuoi sul letto a disegnare, la musica a palla a dare valore a tutte le parole che hai detto tu, che non hai mai voluto rischiare,

paio di Vans, Zorzanna, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto per questa giovanissima voce. A chiudere la puntata, Super G, la domanda che si fa con questo singolo è: ma quale terza età?

0: ragazzo.
1: È curiosa la storia di Roberto Gorni, milanese del 49, che dopo una lunga carriera da imprenditore ha deciso di togliersi questo sfizio, cioè cantare, fare musica. E questo è il suo singolo Per l'estate, ma quale terza età? Oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica, da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
5: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot. Spot.
6: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
5: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
7: Sono le 14 e 12 minuti.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Nuovo attacco di Trump a Meloni, Crosetto, fondamentale mantenere i rapporti con gli Stati Uniti. Il lungo addio all'Ayatollah Khamenei, la prova di forza dell'Iran. E ancora treni stop per lavori a Firenze, l'Italia è divisa in due, ritardi anche sulla linea alternativa. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni, ad affermarlo il ministro della difesa Guido Crosetto. La cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. I rapporti devono rimanere, è importante mantenere l'alleanza atlantica, aggiunto intervenendo in collegamento all'evento Sky TG24 Live in corso a Milano. Per gli esteri, una dimostrazione plastica della forza e della resilienza della Repubblica Islamica agli iraniani e al mondo, ma anche l'occasione per la sua nuova leadership di consolidare le alleanze internazionali.

della tratta tra le stazioni di Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori, con navette sostitutive e bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione. L'interruzione divide di fatto in due l'Italia ed è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino, con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Economia, nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato dallo scorso 3 luglio. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del carburante del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,844 euro al litro per la benzina, più 41 millesimi rispetto a venerdì, e 1,925 euro al litro per il gasolio, più 43. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self-service è di 1,938 euro al litro per la benzina, più 44, e 2,008 euro al litro per il gasolio, più 40. Lo sport, Zlatan Ibrahimovic critica e consola Neymar dopo il flop dei mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti è stato eliminato dalla rassegna iridata perdendo agli ottavi di finale per 2-1 contro la Norvegia e scatenando critiche in patria tra gli addetti ai lavori. A segnare il rigore che in pieno recupero aveva riacceso delle speranze verde-oro è stato Neymar, che dopo la partita ha annunciato il suo addio alla nazionale. Neymar sarà ricordato come un grande calciatore che ha fatto molto bene al Barcellona e al Paris Saint-Germain anche quando ha giocato in Brasile, ha detto il dirigente del Milan, ma rimarrà sempre quella sensazione che avrebbe potuto dare di più, che avrebbe potuto vincere un pallone d'oro. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. Gandhi.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Video Kill the Radio Star dei Buggles è il brano musicale delle prime volte. In primis è stata la canzone che ha consacrato uno stile di musica completamente nuovo ed innovativo, approcciandosi per la prima volta al mondo dell'elettronica. In secondo luogo, è stato il primo video musicale ad essere trasmesso sul nuovo canale televisivo MTV, nato il 1° agosto del 1981.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il Sospetto del 1941, dove mise una piccola lampadina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Spot.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot. Nella metà degli anni Ottanta si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 8 minuti.
4: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Sala, in futuro può essere che mi vedrete in Parlamento. Vertice nato ad Ankara, i temi sul tavolo. 4 anni per giudicare un furto di fieno, caso finalmente chiuso in Cassazione. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. In futuro può essere che mi vedrete in Parlamento. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando del suo futuro a Sky TG24 Live In. Se posso vorrei dare un buon contributo, ma non ho ambizioni da leader, ha aggiunto. Per gli esteri si terrà ad Ankara in Turchia il 7-8 luglio il vertice dell'Alleanza Atlantica. L'incontro sarà presieduto dal segretario generale Mark Rutte. Il summit è una consacrazione del peso diplomatico, industriale e militare turco sullo scacchiere internazionale. Non si parlerà solo dell'aumento delle spese militari, ma gli alleati sono chiamati a dimostrare come intendano raggiungere l'obiettivo del 5% del PIL entro il 2035. Cronaca, un contenzioso durato 4 anni si conclude con un sostanziale nulla di fatto. Come raccontato da Il Giorno, la guerra del fieno e dell'erba tagliata sottratta senza autorizzazione è terminata in Cassazione con una decisione quantomeno salomonica. Si è infatti deciso di dare torto all'imputato, riconoscendogli tuttavia la non punibilità per la tenuità di ciò di cui viene accusato. Tutto era iniziato quasi un lustro fa, quando un coltivatore 68enne di Tremezzina, in provincia di Como, aveva continuato a tagliare l'erba per il fieno destinato ai suoi animali su un terreno la cui proprietaria era intanto deceduta. Fino alla morte della donna non c'erano stati problemi, ma quando l'appezzamento era stato ereditato dalla figlia le cose erano cambiate. La donna aveva infatti espressamente vietato all'uomo di accedere al fondo, un divieto che era stato tuttavia ignorato dal coltivatore, che a maggio 2022 aveva proceduto a sfalciare il campo asportando il fieno. Accortasi, la proprietaria del campo aveva proceduto a svariate diffide, atti pratici che tuttavia, stando anche ai testimoni, non avevano scoraggiato il 68enne dal preservare nel suo comportamento. Economia, scuola in primo piano, ai nostri microfoni Stefano Cavaldini del sindacato ANIES.
6: Dopo la firma della parte economica del contratto collettivo nazionale 25-27, ora ci apprestiamo a entrare nel vivo della parte normativa dello stesso contratto. Tanti sono i temi da affrontare, tante sono le proposte ANIEF da presentare o già presentate, quindi da discutere. Quello più importante, o tra i più importanti, è quello riguardante il buono pasto. Avevamo già deciso in una dichiarazione congiunta di affrontarlo, anche se l'aspetto sempre in salita, perché immade anche l'aspetto economico. Noi porteremo con forza questa istanza, perché non può essere possibile che solo nella pubblica amministrazione, solo la scuola, non debba avere il pagamento dei buoni pasto per il proprio personale.
4: E chiudiamo con lo sport. Allarme caldo a Wimbledon per Jannik Sinner, il tennista azzurro ha raggiunto i quarti di finale dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica dopo aver superato Carlos Alcaraz, assente per infortunio nella finale dello scorso anno. L'ultima settimana sull'erba inglese sarà però caratterizzata da una nuova ondata di calore che porterà a un sensibile aumento delle temperature, una condizione che spaventa i tifosi del numero uno, ricordando il malessere che lo ha colpito a Roland Garros. Nella conferenza stampa post partita, Sinner è stato chiesto proprio se fosse preoccupato per il caldo e preferisse quindi giocare più tardi. Non so quando mi metteranno in campo, ma per me va bene comunque, mi sento preparato, abbiamo fatto una buona preparazione, ha detto il campione. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
7: Fuggite, fuggite, sta per arrivare la più bella musica funk, soul, disco, pop e rock degli anni 70 e 80 con il capitano Marco Del Vais. Oggi mi sono definito tale, capitano di questa grande nave o di questa grande navicella spaziale, dove, ho già detto in tante altre occasioni, arriva la più bella musica che è stata la storia dagli anni 70 fino all'89. Come state? Tutto bene? Siete pronti per gongolare nella musica che oggi vi proporrò? L'ho detto quasi alla russa. Dai, facciamo una bella cosa. Partiamo subito con la prima canzone, perché almeno avremo un po' di tempo in più per sentire dei grandi successi. Partendo già da questo qui, bellissimo. Si chiamano First Choice. Poi dopo parleremo. Ora ascoltiamo questa bella canzone che si intitola Sitting Pretty.

vi siete solo messi adesso all'ascolto della radio, sappiate che oggi ci sarà questo genere musicale bello pompato, bello martellato, con l'orchestra che fa da sottofondo, anzi che crea la canzone e magari alcune voci che fanno da sottofondo. Questa è stata una band che ha avuto un sacco di cambiamenti nel corso della sua storia. Nascono nel 1971 da Rochelle, Annette, Melanie e Wardell. Poi dopo un po' di tempo esce Wardell e viene sostituita da Joyce. E poi dopo viene sostituita da Ursula, che poi ultimamente cambia e diventa Debbie. Insomma, un cambiamento completo all'interno della formazione che comunque ha sempre portato la grande felicità di far la musica. Li abbiamo sentiti con questa canzone, che era Sitting Pretty, naturalmente nel nostro appuntamento che ora va avanti con altre due belle canzoni senza interruzioni

0: 1982, quando esce l'album di Kool & The Gang che si chiama As One. Tante belle tracce da questo album, però oggi ho voluto farvi sentire una di quelle che era le più gettonate, come si diceva tanto tempo fa alla radio, una di quelle che portano avanti il progetto, quella che si chiamava Aideaia Aideo. 1976 invece, con Nice and Nasty, album di Salsa Orchestra, formazione composta da un sacco di elementi, se non ricordo male addirittura erano 50, e di loro potremo parlarne un giorno, ma soprattutto sentire completamente un giorno la loro musica, perché è stata grande, grande storia di musica. E poi, beh, la prossima canzone che sta per arrivare insieme a noi, fra due secondi, un secondo, eccola qua, sentitela.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

questo non lo possiamo considerare certamente un grande golden, è anche un grande classico, ma è una di quelle canzoni che fa felici, che porta un po' di allegria, dai. Se avete un po' di fantasia potete tornare anche a questa più o meno melodia in una parte di un film con Adriano Celentano. Vi ricordate? Più o meno simile, dai. Non dico che sia la stessa, però ci siamo molto molto vicini. Questa era una canzone che aveva fatto altro successo insieme a Rivero Babylon 1978, con questa formazione che arrivavano dai paesi caraibici, fortissimi. Produttore tedesco Frank Farian, che aveva fatto di questa band una band che dalla Germania aveva esportato la musica eurodance, europop in giro per il mondo. Questa era la canzone che si chiamava Brown Girl in the Ring. Ora però, ragazzi miei, torniamo un attimo seri, perché si arriverà alla prima parte, alla finale della prima parte del nostro Golden Classic, ma ci arriviamo alla grande, perché ci sono i Chicago.

0: giorno o l'altra riuscirò a farla passare per intero questa canzone, che è già la seconda volta che la mettiamo nell'arco di poco tempo e per motivi di tempo devo sempre tagliarla, mannaggia. Comunque, che sarà Call on Me con il gruppo di Chicago nel nostro appuntamento che arriva alla prima pausa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Golden.

Perché piace questa musica? Boh. Quando ti entra dentro però questo ritmo, non lo abbandoni più assolutamente. Musica funky, la musica soul, la musica disco. Sono canzoni che effettivamente sono un po' diverse da quelle che stanno passando in questo periodo nella nostra vita, però sono rimaste dentro di noi. Quando parte il primo tocco di batteria, uno capisce già di che canzone si sta andando a parlare. E sono canzoni comunque che fanno sempre tanto tanto piacere ascoltare. Loro si chiamano Black Ivory. Nascono nel 1971. Tre personaggi: Stuart Bascom, Russell Patterson e Leroy Burgess. Hanno fatto diverse canzoni interessanti. Io questa però la considero una delle più belle, quella che, sì, è ancora in sottofondo, quella che si chiama, volete sapere? Mainline. Bella. Oggi sono un po' tranquillo a proposito, perché mi sto proprio gustando le canzoni che sto facendovi ascoltare in questa trasmissione. E spero che vi piacciono e soprattutto che anche la prossima che sta per arrivare sia molto gradita. Sono un gruppo di femminelle, si chiamano High Energy, con la I al posto della E.

0: this feeling on my mind. It needs you, baby.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Off in the Middle of Turning Me On. Quasi uno show di lingua questo qua, eh? High Energy. Formazione che nasce nel 1977 da quattro amiche, due sorelle e altre due conoscenti, così che ballavano. Invece le due sorelle e le altre, le principali, erano quelle che cantavano, che portavano avanti il lavoro. No, dico io, è tanto per dire. Allora, se devo essere sincero, dunque le cantanti erano Vanessa Mitchell e la sorella Barbara, mentre Linda Howard e Michelle Martin erano quelle che danzavano, che facevano così, ma poi all'insieme ogni tanto qualche

cosa, sta per arrivare qualcosa, allora devo decidere se farvi sentire questa prossima canzone che è piuttosto ritmata o proseguire su qualcosa di tranquillo. Dai, schiaccio questo tasto, non mi ricordo cosa c'ho dentro all'interno del CD. Ah no, caspita, c'è Evelyn Champagne King.

0: po' fissata con l'amore. Grande Evelyn Champagne King. I'm in love, back to love, love come down. Beh, l'amore comunque sta, una parola che sta in tantissime salse e sta bene in qualsiasi discorso, perché quando c'è l'amore, beh, c'è tutto. Qua siamo veramente stagionati con questa canzone, perché siamo veramente negli anni indietro, anni 80. Questa era Back to Love, nel nostro appuntamento che vi ricordate come si chiama? No, se no ve lo dico, no, ma non ve lo dico, dai, perché sennò poi diventa troppo pesante da sentire tutte le volte nella mia presentazione. Adesso però facciamo un giro in un ex componente, anzi aveva creato il gruppo, i fondatori, diciamo così, dei Jefferson Airplane, vi ricordate? Beh, lui poi ha fatto anche qualcosa da solista. Si chiama Martin Barin. Questa canzone ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento. Vi presento Hearts.
1: Golden Classic.

semplicemente ovunque. Stai ascoltando

0: Volete sapere perché ho chiamato, anzi perché ho fatto ascoltare la musica dei Pockets? Perché hanno fatto l'album che si chiama Golden Classics. Ah, che meraviglia! Magari ci fossero stati loro a cantare il jingle, invece ci accontentiamo dell'intelligenza artificiale che sta facendo delle cose. Bah. Cosa ne pensate voi a proposito? Sì, facile da una parte, un po' meno brillante da altre. È una cosa un po' particolare. Noi magari stiamo utilizzando servizi che ci danno, che però, insomma, ti fanno anche pensare. Qua andiamo ad aprire capitoli che è meglio che nel Golden Classic non si vadano ad aprire, assolutamente. Forse più conosciuti con la canzone che si intitolava Can't Go With Me, che è stato uno dei più grandi successi partendo fin dagli anni 70. Loro sono il gruppo dei Le Tasche, i Pockets. Abbiamo ascoltati con questa canzone che ha fatto parte anche tantissimo tempo fa di una classifica che era la Billboard, dove si parlava di musica R&B e questa ci cascava dentro a pennello. È arrivato al numero 69 della R&B Hit Parade. Va bene, allora, Golden Classic che va avanti. Adesso non è, per un attimo sto in silenzio, che forse è meglio. Però vi faccio sentire due canzoni che sono bellissime. Me le presento anche Elton John con Crocodile Rock e subito dopo i Dayton Sound of Music.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

aveva nel cantare quella canzone a Elton John. Bella però, ve la siete cantata anche voi. Dai, non diciamoci le fesserie. Anche perché era un pezzo talmente famoso che comunque il canticchiarlo era naturale, perché era proprio una bella canzone, quella che si chiamava Crocodile Rock, e in particolar modo nel ritornello, che era la la la la la, un po' particolare.

0: sentiti con questa canzone che ci sta portando dolcemente verso la conclusione del nostro Golden Classic, perché la prossima canzone è quella che chiude il nostro appuntamento. E la prossima, ragazzi, ne ho scelta una di quelle veramente da succhiarsi le dita, cioè troppo buona. Tipo, avete presente quando vi sporcate il dito con il sugo e lo leccate? È la stessa roba, una bellezza proprio da gustarsi fino alla fine. Va bene, io vi saluto, vi do un prossimo appuntamento del Golden, dove naturalmente la più bella musica è quella degli anni 70 e 80 e dove naturalmente quella fa parte della nostra trasmissione. Quindi non si può andare in giro, mi raccomando, quando c'è il Golden Classic fermatevi, fermate il mondo e ascoltatelo. Ora vi lascio su questa grande con Kool & The Gang. Ciao, alla
1: Golden
0: prossima
1: Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: velocemente ovunque. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 12 minuti.
4: Crosetto, le persone passano ma i rapporti con gli Stati Uniti restano. Zelensky ad Ankara, nostri partner, prendano decisioni forti. Guasto alla stazione di Milano, treno in ritardo fino ad un'ora. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Wow.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 6 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Dopo l'ultimo attacco di Trump a Meloni non ho avuto nessuna reazione. La cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in diretta a Sky TG24. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, non ho pensato a nulla e ho guardato altro, ha concluso. Concetto ribadito dal ministro Piantedosi, i rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili. Trump, ignobile bullo da quattro soldi, ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il sindaco di Milano Sala commenta, fa bene Melone di ignorare Trump, politicamente furba, è stato troppo vicina e accondiscendente in un primo momento. Ucraina Zelensky su Facebook scrive: è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Gli Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore. Il Fego von der Leyen: Kiev ha urgente bisogno di difesa aerea, più pressione su Mosca. Ne parleremo al vertice della NATO. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite, lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev. La cronaca inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse code.

Quando che Harry ha accettato l'invito di suo padre, Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. In chiusura, il mondiale di calcio è finita con il punteggio di 3-2 la partita disputata a oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico nella notte ora italiana. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione della Zecca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo minuto. La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar su rigore. Ci ho provato, ora è finita, ho finito qui, le parole del giocatore brasiliano. Ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro finisce. Il commento di Carlo Ancelotti alla partita persa è l'inizio di una nuova avventura, ma la Federcalcio brasiliana gli ha rinnovato la fiducia. Oggi in serata, ora italiana, big match, Spagna-Portogallo, a notte fonda, Belgio-Stati Uniti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente.

Lucio Dalla ha partecipato a diversi album degli Stadio, Luca Carboni, Gianni Morandi e Andrea Mingardi in qualità di corista, tastierista e sassofonista, e per queste occasioni usava lo pseudonimo di Domenico Sputo.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

Altezza mezza bellezza, si dice, ma anche questo può creare qualche difficoltà. Nicole Kidman, rispetto alla maggior parte delle donne, è molto alta. Con il suo 1,80 m, la Kidman svetta sulle colleghe, ma questa altezza le ha dato qualche problemino, soprattutto da ragazza, quando praticava il balletto classico e a un certo punto ha dovuto smettere. Oppure quando ha subito quello che oggi si chiamerebbe body shaming. Sia Tom Cruise che l'attuale marito Keith Urban sono molto più bassi di lei. E c'è chi non ha resistito dal farlo notare.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
5: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpo in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 12 minuti.
5: Crosetto, le persone passano ma i rapporti con gli Stati Uniti restano. Zelensky ad Ankara, nostri partner, prendano decisioni forti. Guasto alla stazione di Milano, treno in ritardo fino ad un'ora. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo dopo una pausa. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, lunedì 6 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Dopo l'ultimo attacco di Trump a Meloni non ho avuto nessuna reazione. La cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in diretta a Sky TG24. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, non ho pensato a nulla e ho guardato altro, ha concluso. Concetto ribadito dal ministro Piantedosi, i rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili. Trump, ignobile bullo da quattro soldi, ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il sindaco di Milano Sala commenta, fa bene Meloni ad ignorare Trump, politicamente furba, è stato troppo vicina e accondiscendente in un primo momento. Ucraina, Zelensky su Facebook scrive: è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Gli Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore. Il Franco von der Leyen, Kiev ha urgente bisogno di difesa aerea, più pressione su Mosca. Ne parleremo al vertice della NATO. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite, lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev. La cronaca inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse corse. Quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze. Andiamo nel Regno Unito, si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di re Carlo III a Buckingham Palace. Ha resonato oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry ha accettato l'invito di suo padre. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. In chiusura mondiale di calcio, finita con il punteggio di 3-2 la partita disputata a oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico nella notte ora italiana. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione della zecca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo minuto. La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar su rigore. Ci ho provato, ora è finita, ho iniziato qui, ho finito qui, le parole del giocatore brasiliano. Ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro finisce. Il commento di Carlo Ancelotti alla partita persa è l'inizio di una nuova avventura.

0: trafficata la tangenziale nord di Milano con rallentamenti e code tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione Meda. Sulla tangenziale est code a tratti tra Linate e Rubattino verso Venezia. Analoga situazione sulla tangenziale ovest con rallentamenti e code tra Quinto De Stampi e Assago in direzione Laghi. Si rallenta sempre per traffico sulla Milano-Meda tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Varese resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica. Musica, musica, musica, musica.
2: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
4: Eccoci qui amici, bentornati al centro della musica da parte di Angelo Moscara in questo lunedì 6 luglio 2026. Tutto bene sicuramente, buon inizio di settimana, ma per molti sarà anche un buon inizio di vacanze, perché alcuni di voi sono già in vacanza e magari ci stanno ascoltando dai posti di villeggiatura che possono essere al mare o in montagna o anche solo al lago. Basta non fare niente, ecco, quella è già una buona vacanza. E la musica vi tiene compagnia, io vi terrò compagnia per tutto il mese di luglio con la mia trasmissione, sia quella settimanale che quella del weekend. Dopodiché andrò in vacanza anch'io e ci risentiremo a settembre. Diamo il via al programma di quest'oggi, c'è una bella scaletta con Gaia, il brano si chiama Bossa Nostra. Buon ascolto amici.

Un po' di ritmo brasiliano con Gaia in questo 6 di luglio 2026. 6 di luglio dove facciamo gli auguri a 50 Cent e poi Cristina D'Avena e poi anche il nostro Stallone Sylvester Stallone che compie gli anni anche lui. Il 6 di luglio però è anche il compleanno di Max Gazzè, famoso cantautore e bassista italiano. All'età di 6 anni inizia a studiare pianoforte e a 13 anni comincia a suonare il basso elettrico e si innamora del basso. Nella sua carriera collabora con molti artisti, tantissimi, specialmente con Daniele Silvestri. Il successo però arriva nel 1997 con Vento d'estate.

per radio.classic abbiamo ascoltato un super classico per quanto riguarda Samantha Sang insieme ai Bee Gees. Il brano portava il titolo di Emotion. Qui al centro della musica weekend con Angelo Moscara, naturalmente su Radio Punto. Radio Punto si può ascoltare in FM 88.15, 89.10, 88.8, si può ascoltare anche in DAB Plus su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Possiamo vedere Radio Punto in che modo? Basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccate con fiducia e lì vedrete i colori e sentirete la musica di Radio Punto. Scaricate la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store e ci porterete in giro per il mondo. Poi c'è anche FM World, che è un'altra app. Metteteci nei preferiti e ci troverete subito. Poi potete vedere anche Radio Punto sul nostro sito radiopunto.it e sul vostro smartphone. Oltretutto potete WhatsAppare a noi 379 100 26 45. Tommaso Paradiso ha fatto un nuovo brano veramente carino, si chiama Agitare Coca-Cola.

0: This Love, uno dei primi successi dei Maroon 5, ascoltate qui da Radio Punto al Centro della Musica. In un mondo che corre troppo veloce, dove le antiche botteghe chiudono una dopo l'altra, purtroppo, per lasciare spazio ai supermercati e alle grandi catene, a Pavullo esiste un luogo che sembra essersi fermato nel tempo. Varcare la soglia della storica bottega della famiglia Maleti. Dietro il bancone la signora Noina Cavani, che ha ben 92 anni, vedova del signor Maletti e fondatrice dell'attività. Ogni giorno da quasi 62 anni si alza con lo stesso obiettivo: aprire il suo negozio. E tutta la sua vita racconta con quella timidezza fiera che appartiene solo alle persone di altri tempi. Questo negozio è un piccolo supermercato per questa signora di 92 anni e che a cui tutti sono affezionati e tutti vanno da lei a fare la spesa. Complimenti, perché il lavoro delle volte mantiene anche giovani. Ascoltiamo il traffico, mi raccomando, prudenza sulle strade.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico in coda per un veicolo in panne sul tratto milanese della A4 tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Code anche tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con rallentamenti e code tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione Meda. Sulla tangenziale est code a tratti tra Linate e Rubattino verso Venezia. Analoga situazione sulla tangenziale ovest con rallentamenti e code tra Quinto De Stampi e Assago in direzione Laghi. Si rallenta sempre per traffico sulla Milano-Meda tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda. Anticipiamo che per lavori notturni sulla Milano-Varese resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Loren qui con noi al centro della musica con il brano Tattoo. Allora amici, qua abbiamo parlato di questi negozi che si sono fermati nel tempo per i grandi supermercati, però quando pensiamo a strutture completamente gestite da robot, che siano hotel, aeroporti e supermercati, la mente corre subito in luoghi lontani e ultra tecnologici come la Cina o il Giappone, o magari qualche metropoli futuristica degli Stati Uniti. E invece no, siamo in Italia e precisamente a Milano. Sì, c'è un supermercato gestito completamente dai robot. Più che un semplice supermercato, è uno spazio ibrido che unisce market, caffetteria e ristorante, distribuiti sì su due livelli. Al piano terra un piccolo store autorizzato ospita la vera innovazione grazie a telecamere intelligenti e scaffali con bilance integrate. Ogni prelevato viene riconosciuto, registrato in tempo reale. Il cliente termina gli acquisti, trova la lista completa degli articoli direttamente nell'area self-checkout, dove può controllare e pagare un digitale e uscire senza passaggi intermedi. Perciò il supermercato del futuro è arrivato anche qui a Milano. Noi non parliamo di futuro, ma parliamo di passato, degli anni 70, perché ci ascoltiamo Radio.com.

per Radio.Classic un grande brano con un grande sax. Jerry Rafferty, il brano porta il titolo di Backstreet, l'abbiamo ascoltato insieme.

la grande voce di Céline Dion qui con noi, e quando si parla di grandi voci si ha sempre la paura di questa intelligenza artificiale. Però la prima artista in Europa a depositare l'equipo è italiana. Sapete chi ha depositato la sua voce contro l'intelligenza artificiale? È Giusy Ferreri. È il modo per non farsi clonare appunto dall'intelligenza artificiale ed avere un proprio marchio sonoro. La cantante ha solo pronunciato "sono Giusy Ferreri", un audio di pochi secondi trasformato in identità giuridicamente protetta. Prima di lei nel mondo c'è stata solo Taylor Swift. E chi se no? E chi se no? E chi se no? E chi se no? È arrivato il momento del disco estate che ascoltiamo insieme.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Disco estate di quest'oggi per quanto riguarda i COP. Il brano si chiama per l'appunto Summer Sun. L'abbiamo ascoltato insieme in questo lunedì 6 di luglio 2026 con Angelo Moscara nella trasmissione Al Centro della Musica. E io con questo brano vi voglio salutare con tanta estate in mente, con tanta estate, purtroppo tanto caldo e qualche pioggia c'è stata. Speriamo che ogni tanto qualche temporale notturno ci rinfreschi, lo aspettiamo in modo da stare un po' meglio, se no si va di condizionatore. Bene amici, vi saluto, vi do appuntamento domani sempre su Radio Punto, sempre Al Centro della Musica. Ciao ciao da Angelo Moscara, ciao.
0: Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 18 e 5 minuti.
5: Crosetto, le persone passano ma i rapporti con gli Stati Uniti restano. Zelensky ad Ankara, nostri partner, prendano decisioni forti. Guasto alla stazione di Milano, treno in ritardo fino ad un'ora. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Dopo l'ultimo attacco di Trump a Meloni non ho avuto nessuna reazione, la cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in diretta a Sky TG24. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere, non ho pensato a nulla e ho guardato altro, ha concluso. Concetto ribadito dal ministro Piantedosi, i rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili. Trump, ignobile bullo da quattro soldi, ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il sindaco di Milano Sala commenta, fa bene Melone ad ignorare Trump, politicamente furba, è stato troppo vicina e accondiscendente in un primo momento. Ucraina Zelensky su Facebook scrive: è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Gli Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore. Difego von der Leyen, Kiev ha urgente bisogno di difesa aerea, più pressione su Mosca. Ne parleremo al vertice della NATO. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite, lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev. La cronaca inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse corse. Quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze. Andiamo nel Regno Unito, si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Ha resonato oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry ha accettato l'invito di suo padre. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. In chiusura, mondiale di calcio finita con il punteggio di 3-2 la partita disputata a oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico nella notte ora italiana. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione della zecca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo minuto. La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar su rigore. Ci ho provato, ora è finita, ho iniziato qui, ho finito qui, le parole del giocatore brasiliano. Ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro finisce. Il commento di Carlo Ancelotti alla partita persa è l'inizio di una nuova avventura, ma la Federcalcio brasiliana gli ha rinnovato la fiducia. Oggi in serata ora italiana big match Spagna-Portogallo a notte fonda Belgio-Stati Uniti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: È il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
1: Buonasera, buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e come sempre a quest'ora, questa è la nostra ora tutta per noi, che passeremo insieme nella nostra compagnia, perché ci saranno tante cose belle che ci aspettano come sempre. Salutiamo Angelo Moscara che fino adesso ci ha fatto compagnia. Ciao Angelo, anche noi qui durante la Slow Time ci divertiremo ovviamente, come sempre, cari amici ascoltatori. Ci sarà un bel po' di grande musica agli anni 70, 80, 90. Faremo dei saltoni nel passato, come sempre, di altissima qualità, ovviamente con i nostri successi degli anni, di questi anni appunto che abbiamo appena citato, i successi internazionali ed anche italiani, ovviamente. E poi ci saranno due argomenti che vi sveleremo tra qualche istante. Ci saranno ben due appuntamenti con Radio Punto Classic e ci saranno anche due appuntamenti con Disco Estate, per cui tante cose belle, interessanti e divertenti. E se siete pronti, se siete d'accordo, allora direi di partire subitissimo con il nostro primo brano, che è già pronto, è già qui. Lui è Ermal Meta e il brano si intitola Calma Metafisica. Buon ascolto.
2: Il

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Allora, non è male, non è male affatto iniziare così con Ermal Meta, che ci ha regalato una bellissima emozione con il suo brano Calma Metafisica. Ma la domanda di questa mezz'ora è: qual è il vostro antistress preferito? Come vi togliete lo stress d'addosso? Come vi svagate la mente? C'è chi si rilassa a chiacchierare e uscire con gli amici, c'è chi semplicemente a casa a guardare le serie TV preferite, e tanti invece adorano andare a fare lo shopping. C'è anche un termine che conoscete sicuramente tutti, lo shopping terapia. Questa terapia consiste ovviamente nel fatto di comprarci qualcosa di carino, e così non ci pensiamo più dei nostri problemi. L'importante è, come in tutte le cose che ci piace fare, non esagerare, o almeno cercare di non esagerare, anche perché facendo così rischiamo di andare in fallimento, lo sapete benissimo. Pensate che ora esiste un modo di scaricare lo stress facendo lo shopping, ma senza spendere un euro. Tra poco ne parliamo, restate con noi.

Ed eccoci qua, il nostro primo appuntamento con Radio.Classica. Come promesso, torna sempre puntualmente ogni mezz'ora. Abbiamo ascoltato Deep Purple, Smoke on the Water, e abbiamo fatto un bellissimo salto negli anni 70 grazie a questa meravigliosa canzone. Amici, allora, cari ascoltatori che amano shopping, anche la sottoscritta, una di voi, anche io, sì, lo shopping è un bel passatempo, è vero, solo che può essere un po' costoso, purtroppo questo è un piccolo difetto, che comprate online o direttamente nei negozi potrebbe diventare una spesa davvero grossa. Ma ora in Corea del Sud c'è un modo alternativo di fare lo shopping tramite i cosiddetti dopamine sites. Cosa sono? Sono i siti che ci rendono felici sostanzialmente grazie alla possibilità di comprare delle cose online senza comprare nulla effettivamente. Come funziona? Prendiamo per esempio un sito di consegna del cibo, Food Never Comes. Lì si può fare l'ordine come al solito, ci sono perfino dei prezzi, ma nel momento in cui potete già visualizzare il totale del vostro ordine e pagare, non pagate niente. L'ordine viene completato con un messaggio di questo totale che avete risparmiato per non aver comprato effettivamente niente. È una cosa davvero divertente se ci pensate. E poi la cosa che sorprende è che questa attività ci fa rilasciare veramente gli ormoni della felicità, anche se non compriamo niente di fatto. Alcuni siti come quelli della consegna del cibo a casa fanno vedere anche il percorso del corriere che sta per portarvi il vostro ordine, anche se in realtà è solo una simulazione. Pensate un po', sembra una cosa strana, ma se ci basta un'illusione di fare lo shopping per farci sentire felice e ci fa pure risparmiare dei soldi, allora non vedo perché non dobbiamo provare questa attività. Che ne dite?

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

La meraviglia che abbiamo appena ascoltato si intitola Gold, che è un singolo degli Spandau Ballet. Sì, sì, sono proprio loro. Questo è il loro singolo pubblicato dalla Chrysalis nel 1983, estratto dall'album True. La cosa bella è che abbiamo appena ascoltato il loro secondo singolo di maggior successo dopo il precedente True, che ha raggiunto la posizione numero 2 nella Official Singles Chart e la numero 29 nella Billboard Hot 100, che è una cosa davvero strepitosa che abbiamo questa possibilità di tirar fuori queste meraviglie sempre qui su Radio Punto. Naturalmente abbiamo scoperto anche questo bellissimo sito, anzi ci sono più siti che adesso ci sono in Corea, che danno Corea del Sud, danno possibilità di fare shopping, comprare delle cose, fare magari anche consegne del cibo online, ma senza comprare effettivamente nulla. Cioè è semplicemente una simulazione degli acquisti, di questi ordini, perché quando arriva il momento di pagare non pagate nulla e l'ordine si completa così. Perché bisogna farlo? Perché la gente lo fa? Semplicemente perché ci sentiamo felici anche così, ci sentiamo felici anche pensando al comprare qualcosa, anche se non si compra nulla, però funziona a quanto pare, ce lo dicono anche gli scienziati, e questa cosa esiste adesso a Corea del Sud. Vediamo un po' se arriva anche in Italia, vedremo. Amici miei, su questa nota dobbiamo fermarci solo per qualche istante. Sono Lilia e noi ci sentiamo tra pochissimo. Ora Infotraffico a

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e la barriera di Milano Est verso Torino. Nella stessa direzione code per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Code a tratti per traffico tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra il Bivio Permeda e Nova Milanese in direzione della tangenziale est. Traffico incolonnato anche tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale ovest rallentamenti e code tra Quinto De Stampi e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Trafficata la Milano Meda con code tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
3: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

È un brano perfetto per aprire la nostra seconda parte. Bentornati tutti, state ascoltando il Radio Punto, questo è Slow Jam e sono Lilia. Abbiamo aperto così bello, in modo così strepitoso, la puntata con Annalisa e la sua euforia, mamma mia. Ragazzi, allora, come state? Tutto bene? Ricordatevi che se volete ascoltarci davvero in tutto il mondo, basta andare sul nostro sito radiopunto.it. È davvero così, e poi la cosa bella è che potete anche vederci se cliccate su un'iconcina che vi esce subitissimo appena entrate nel sito, quella a destra ci vedrete pure, vedrete le nostre belle facce. E poi ci sono ovviamente anche le frequenze, cercateci su 89.1, 88.8 e 88.15 e anche in DAB Plus come sempre in tutta Lombardia. Per proseguire alla grandissima, noi non ci fermiamo mica con i nostri brani, che non si fermano neanche per un attimo, per cui direi che è arrivato il momento del nostro secondo appuntamento con Radio Punto Classic. Come sempre torna, anche ora tornerà, adesso ormai è arrivato con il brano che vi piacerà di sicuro. Allora buon ascolto.

cosa abbiamo tirato fuori con Radio Punto Classic stavolta? Il brano di Cher, la grandissima, meravigliosa, leggendaria Cher, e abbiamo ascoltato We All Sleep Alone, questo brano così conosciuto e amato da tanti di voi, se non tutti. Allora, comunque, come state? Fa un po' caldino, forse? Beh, un po' sì, è vero, è vero. L'importante è trovare il riparo da qualche parte, fresco, come casa nostra, ad esempio. Se avete l'aria condizionata in casa, allora non ha neanche senso di uscire, praticamente, tranne per andare al lavoro, ovviamente, quello non possiamo evitare. Se ci pensate, è vero, cosa può essere di meglio adesso di una bella cenetta a casa con l'aria condizionata e un bel film? Ma sul serio, questo caldo sembra di essere veramente una decisione migliore. Ma attenzione di non tenere accesa l'aria condizionata per troppo tempo, perché sennò la bolletta viaggia, lo sappiamo tutti. Ma allora cosa si può fare? A parte i ventilatori vari o assumere una persona che ci fa la ventilazione con dei pezzi di carta, avete presente? Tra poco parliamo di questo. Ci sono alcune stratagemme che vogliamo condividere con voi. A dopo.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

anche gli anni 90, sì, sono stati molto belli e abbiamo tirato fuori questo brano proprio di questo periodo, Maybe I'm in Love di Wet Wet Wet. Ma ragazzi, avete caldo, eh? lo so abbastanza, non possiamo farci nulla, o sì? Ma certo, le soluzioni ci sono sempre. Avere l'aria condizionata in casa ormai è un must per tutti, per sopravvivere, perché il caldo è davvero insopportabile in estate ormai, ma è anche costoso tenerlo sempre acceso. Poi ci arriva la bolletta troppo alta da pagare. Possiamo anche evitare i costi così alti? Ma come? Per esempio, se dobbiamo comprare l'aria condizionata in questo periodo, ricordatevi, è meglio scegliere uno split di classe A+, A2+ e addirittura anche 3+, perché sono quelli che riescono a regolare la potenza in base alla temperatura impostata. Se, per dire, impostiamo 24-25 gradi, risulterà la potenza meno alta rispetto alle temperature più basse e quindi consumerà meno e ci farà risparmiare fino al 30% sulla bolletta, che non è male per niente. Sarebbe meglio anche tenere l'aria condizionata accesa con la modalità di deumidificatore, risparmierete fino al 10% di spesa. È la cosa molto utile è pianificare accensione e spegnimento. Impostate un timer, perché spesso non è neanche necessario tenere sempre acceso lo split. Sì. Quindi i consigli sul come risparmiare ci sono, sta a noi applicarli nella vita reale. Un soldo risparmiato è un soldo guadagnato, lo sapete, vero?

0: questo brano vi ricordate sicuramente Gatto Matto, è un singolo di Roberto Angelini del 2003, è uscito nell'estate di quest'anno 2003, è diventato immediatamente un tormentone estivo e lui ha partecipato con questo brano anche al Festival Bar e poi ha vinto una nomination agli Italian Music Awards. Mica male affatto, questi sono proprio quei brani là che ci rendono felici, che ci mettono nel mood giusto. Ma cos'altro ci rende felici? Essere nel posto fresco adesso, cercare i ripari al fresco, perché comunque fa troppo caldo davvero. E cosa può essere di meglio della casa nostra? Ovviamente con l'aria condizionata. Sì, sicuramente, però la cosa che ci fa un po' preoccupare è che la bolletta potrebbe diventare troppo alta con l'aria accesa tutto il giorno, magari. Lo sappiamo, però abbiamo appena imparato qualche stratagemma, qualche consiglio sul come si potrebbe risparmiare in bolletta. Se dovete comprare adesso in questo momento gli split, scegliete quelli con A3+, perché comunque sono quelli che fanno risparmiare di più, consumano meno perché sono quelli più moderni. E poi non dobbiamo impostare la temperatura troppo bassa, perché comunque basteranno anche 24-25 gradi per rinfrescare l'ambiente e l'aria condizionata consumerà meno e risparmieremo fino al 30% sulla bolletta, che non è poco per niente. E quando possiamo mettiamo sempre la modalità di deumidificatore, anche questo è importante, risparmieremo fino al 10% di spese. E poi possiamo anche non tenerla accesa tutto il giorno, appunto possiamo impostare un timer così si spegne quando si deve automaticamente. Amici miei, tutti questi consigli sono molto utili davvero, perché se possiamo risparmiamo, è una cosa davvero davvero da fare, è soldo risparmiato, soldo guadagnato, come lo sappiamo tutti. Per cui con questi pensieri così tanto saggi possiamo salutarci, ragazzi. Il nostro tempo è finito, la puntata è arrivata alla fine. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questa serata, di questo lunedì, e noi ci sentiamo anche domani sempre qui su Radio Punto dalle ore 18. Buona serata, ciao.
1: Spot.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
4: Sono le 19 e 5 minuti.
5: Crosetto, le persone passano ma i rapporti con gli Stati Uniti restano. Zelensky ad Ankara, nostri partner, prendano decisioni forti. Guasto alla stazione di Milano, treno in ritardo fino ad un'ora. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo dopo una pausa. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, Ester in apertura. Dopo l'ultimo attacco di Trump a Meloni non ho avuto nessuna reazione. La cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in diretta Sky TG24. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere. Non ho pensato a nulla e ho guardato altro, ha concluso. Concetto ribadito dal ministro Piantedosi. I rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili. Trump, ignobile bullo da quattro soldi, ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il sindaco di Milano Sala commenta: fa bene Meloni ad ignorare Trump. Politicamente furba, è stato troppo vicina e accondiscendente in un primo momento. Ucraina, Zelensky su Facebook scrive: è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Gli Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore. Di Franco von der Leyen, Kiev ha urgente bisogno di difesa aerea, più pressione su Mosca. Ne parleremo al vertice della NATO. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite, lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev. La cronaca inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse corse. Quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Scattato per lavoro dall'alta velocità lo stop al nodo di Firenze. Andiamo nel Regno Unito, si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Ha resonato oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry ha accettato l'invito di suo padre. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. In chiusura mondiale di calcio finita con il punteggio di 3-2 la partita disputata a oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico nella notte ora italiana. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione della Zeca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo minuto. La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar su rigore. Ci ho provato, ora è finita, ho finito qui, le parole del giocatore brasiliano. Ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro finisce. Il commento di Carlo Ancelotti alla partita persa è l'inizio di una nuova avventura, ma la Federcalcio brasiliana gli ha rinnovato la fiducia. Oggi in serata ora italiana big match Spagna-Portogallo a notte fonda Belgio-Stati Uniti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde Lombardia, mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Traffico in coda sul tratto milanese della A4 per traffico intenso e per un veicolo in panne tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Code a tratti anche tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Trafficata la tangenziale nord di Milano con code tra il bivio Permede e Nova Milanese in direzione della tangenziale est. Traffico incolonnato anche tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in entrambe le direzioni. Trafficata la tangenziale ovest con rallentamenti e code tra il bivio per l'Autosole e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Sulla Milano Meda code sempre per traffico tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. Per lavori notturni sulla 8 Milano-Varese tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione Milano. Sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5 chiusura tra Lago di Como e Como Centro in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw. Noi che la mamma ci metteva le toppe sui gomiti dei maglioni quando diventavano lisi.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto. E sul sito www.radio.it. Radio punto, semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, al nord in prevalenza soleggiato, il tempo andrà gradualmente a migliorare, anche al centro, al più poco nuvoloso l'Appennino e la Toscana, al sud invece un po' di variabilità, su Sicilia nord orientale e bassa Calabria con qualche rovescio e più probabile nel pomeriggio sulla dorsale calabrese, ma in esaurimento a fine giornata, altrove soleggiato, poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffey, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore. Hey.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 9 e 58 minuti.
1: Crosetto, le persone passano ma i rapporti con gli Stati Uniti restano. Zelensky ad Ankara, nostri partner prendano decisioni forti. Guasto alla stazione di Milano, treno in ritardo fino ad un'ora. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. In apertura la politica. Dopo l'ultimo attacco di Trump a Meloni non ho avuto nessuna reazione. La cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in diretta Sky TG24. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere. Non ho pensato a nulla e ho guardato altro, ha concluso. Concetto ribadito dal ministro Piantedosi. I rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili. Trump, ignobile bullo da quattro soldi, ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il sindaco di Milano Sala commenta: fa bene Meloni ad ignorare Trump. Politicamente furba, è stato troppo vicina e accondiscendente in un primo momento. Ucraina, Zelensky su Facebook scrive: è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Gli Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore. Rifiego von der Leyen: Kiev ha urgente bisogno di difesa aerea, più pressione su Mosca. Ne parleremo al vertice della NATO. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite, lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev. La cronaca inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse corse. Quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze. Andiamo nel Regno Unito, si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Ha risonato oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry ha accettato l'invito di suo padre. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. In chiusura, il mondiale di calcio è finita con il punteggio di 3-2 la partita disputata a oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico nella notte ora italiana. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione della Zeca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo minuto. La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar su rigore. Ci ho provato, ora è finita, ho finito qui, le parole del giocatore brasiliano. Ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro finisce. Il commento di Carlo Ancelotti alla partita persa è l'inizio di una nuova avventura, ma la Federcalcio brasiliana gli ha rinnovato la fiducia. Oggi in serata ora italiana big match Spagna-Portogallo a notte fonda Belgio-Stati Uniti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di sabato, al nord in prevalenza soleggiato, il tempo andrà gradualmente a migliorare, anche al centro, al più poco nuvoloso l'Appennino e la Toscana, al sud invece un po' di variabilità, su Sicilia nord orientale e bassa Calabria con qualche rovescio e più probabile nel pomeriggio sulla dorsale calabrese ma in esaurimento a fine giornata, altrove soleggiato, poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trevi Meteo.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra Quinto De Stampi e Corsico Gaggiano in direzione Laghi. Trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Trafficata anche la tangenziale nord di Milano, con code tra il bivio per la Milano-Venezia e Cinisello-Balsamo Sud in direzione Meda. Segnalato anche un incidente. Ancora intenso il traffico sulla Milano-Meda, con code tra Paderno Dugnano e Nova Milanese verso Meda. Per lavori notturni sulla Milano-Varese, tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina resterà chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Sulla 9 Milano-Como-Chiasso, tra le 22 e le 5, chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot.
7: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
6: Spot.
9: Si può fare!
10: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
8: 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila «Campioni del mondo».

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

Gli A.A. sono una band norvegese di grande successo. Il concerto degli A.A. al Maracanà di Rio de Janeiro nel 1991 ha attirato 198.000 spettatori paganti, un record che è rimasto imbattuto fino al 2017. Morten Harket detiene il record mondiale per la nota più lunga tenuta dal vivo, con 20.02 secondi nel brano Summer Moved On.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Raramente sentiamo parlare di un'operazione preventiva al seno, ma è proprio quella che ha fatto Angelina Jolie nel 2013, sottoponendosi a una doppia mastectomia per prevenire il rischio di sviluppare un cancro al seno. L'attrice, che aveva perso la madre, la nonna e la zia a causa del cancro, ha dichiarato di essere affetta da una mutazione del gene BRCA1, per cui secondo i medici aveva una probabilità dell'87% di sviluppare il cancro alla mammella, probabilità che sono invece calate al 5% con l'asportazione di entrambi i seni.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhiali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 21 e 5 minuti.
4: Crosetto, le persone passano ma i rapporti con gli Stati Uniti restano. Zelensky ad Ankara, nostri partner, prendano decisioni forti. Guasto alla stazione di Milano, treno in ritardo fino ad un'ora. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo dopo una pausa. Restate con noi.
5: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Dopo l'ultimo attacco di Trump a Meloni non ho avuto nessuna reazione. La cosa fondamentale è mantenere rapporti con un alleato fondamentale come gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa Crosetto in diretta a Sky TG24. Le persone passano ma i rapporti con gli alleati devono rimanere. Non ho pensato a nulla e ho guardato altro, ha concluso. Concetto ribadito dal ministro Piantedosi. I rapporti con gli Stati Uniti sono incrollabili. Trump, ignobile bullo da 4 soldi, ha scritto sui social il leader di Azione Carlo Calenda. Il sindaco di Milano Sala commenta: fa bene Melone di ignorare Trump, politicamente furba, è stato troppo vicina e accondiscendente in un primo momento. Ucraina, Zelensky su Facebook scrive: è di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Gli Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore. Difenda von der Leyen. Kiev ha urgente bisogno di difesa aerea, più pressione su Mosca. Ne parleremo al vertice della NATO. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, i raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 sono rimaste ferite, lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kiev. La cronaca inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino ad un'ora e la soppressione di diverse corse. Quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. Scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze. Andiamo nel Regno Unito, si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di re Carlo III a Buckingham Palace. Ha risonato oggi un portavoce del duca di Sussex, trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020, precisando che Harry ha accettato l'invito di suo padre. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dai figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham. In chiusura mondiale di calcio è finita con il punteggio di 3-2 la partita disputata a oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico nella notte ora italiana. La squadra di Kane, autore di un gol su rigore, ha combattuto contro la maledizione della zecca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo minuto. La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar su rigore. Ci ho provato, ora è finita, ho finito qui, le parole del giocatore brasiliano. Ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro finisce. Il commento di Carlo Ancelotti alla partita persa è l'inizio di una nuova avventura, ma la Federcalcio brasiliana gli ha rinnovato la fiducia. Oggi in serata, ora italiana, big match Spagna-Portogallo a notte fonda Belgio-Stati Uniti. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
6: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Mark Twain.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

metteremo il casco anche per andare a piedi, viaggiare sul sicuro, come siamo bravi.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città mai antica, quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Mayan ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Radio Punto. The weekend's best hits.
0: Pop-up weekend. Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 7 minuti.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. I know you wanna say.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso. David Bowie.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

Gli ABBA sono stati il gruppo musicale pop svedese e rappresentanti musicali della Scandinavia più blasonati e di maggior successo. Si stima che abbiano venduto oltre 375 milioni di dischi in tutto il mondo e che vendono ancora oggi 2 o 3 milioni di copie l'anno.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro. Eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: Sport. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: È mezzanotte e 9 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

cosa passa nei miei pensieri. Vedo le donne di oggi e di ieri. Penso alle donne che sono state e quelle che non saranno mai. Quelle che ho avuto, quelle che ho amato, quante ne ho perse, ritrovate. Sentirmi solo accanto a lei o in compagnia di

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 4 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

what I do at weekends. I can't talk and I can't walk.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.